serigne touba amna talibé lu masalaj ne ko xana tuddu duñ may tuddu de di tuddu kenen metti na la mu ne ko lol lolou rek kama defé ci nakari aduna yi serigne bi ne ko sa yu kari neké genn rek wax ñi genn.